0: furbane.
1: Sei non se pensa mai.
0: Nulla contenza, ho dato mi fosse rintracciar l'ombi.
1: Avrà
0: calcolando gli anni trascorsi, lo potrei.
1: Sarebbe tempo messo da parte all'impero scattiva.

naufragio. Brodo, gente guarda, guardava, il vero cristallo guardava. Allor mezzanotte appunto suonava. Ah!

nella vittoria io l'incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.